0: Die FM4 Morning Show.
1: Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore

così tanto da fare, così tanto da vedere. Ma sto cercando un party. Ok ragazzi, cosa facciamo?